0: Aí, sucesso bacana de ALG! 15 horas e 8 minutos, 15 e 8.
1: Conexão Jovem com Xande.
2: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?